fare. Buon martedì e rieccoci qui in diretta radiofonica dagli studi della FAI IBI 103.1 FM in Digitu IBI Wall. Francesco vi presenta un altro programma in italiano dalle ore 7 sino alle ore 8. Pipu, 4 minuti passate le ore 7 del mattino. Oggi è il 25 di agosto del 2026. La temperatura al momento qua in centro città Adelaide è 13 gradi, arriverà sino 16 gradi di temperatura e pioggerelline sparse. Se volete anche interloquire qui nel programma 8211 7066, se invece ci ascoltate interstate, overseas, globalizzalmente da tutto il mondo, dovete digitare più 61 8 82 11 7066. Good morning people, buon risveglio come il mare di estate, questo ce la canta Ippolito.

E rieccoci qui, buon martedì a tutti e tutti coloro che sono sintonizzati. Oh yeah, take it easy, calma, non è il momento di ascoltarti, eh. Allora ritorniamo con voi qua in diretta radiofonica, un programma in italiano con Francesco, eh. Oggi è una giornata un po' mite, ci sono pioggerelline sparse un po' dappertutto. Se vi trovate a corto di carburanti, dovete fare... Non dico il pieno perché costa un botto, dovete fare rifornimento, troverete qua nelle stazioni di servizio in Adelaide la Super al costo di 3 centesimi sopra i 2 dollari. A riguardo il diesel 5-10 centesimi sopra i 2 dollari e l'autogas un paio di centesimi sopra il dollaro. Però come dico e ridico, i prezzi sono variabili in ogni stazione di servizio qua in Adelaide. E a riguardo dei broccoli, patate, cucuzze e via dicendo, non lo so. I prezzi non lo so perché qua non si capisce proprio niente. Andiamo ad ascoltare Troppo Grande, Troppo Grande, questo ce la canta Eva. Troppo Grande.

Buongiorno tutto il giorno a tutto il mondo. Da Francesca abbiamo ascoltato Eva con Troppo Grande, ma non si è mai troppo grandi, eh. Abbiamo qua delle notizie, purtroppo, ahimè, ci arrivano dall'Italia. Sai, c'è chi va a destra, chi va a sinistra, però c'è qualcuno che dice che vuole andare diritto al punto. E stiamo parlando di Roberto Vannacci. Lancia la seconda parte del programma di Futuro Nazionale, così si chiama questo nuovo partito. Lui dice: dedicato alla famiglia, natalità e identità, un condensato dell'ideologia repressiva del generale, dice, dal disconoscimento dell'aborto all'abolizione delle unioni civili, passando per la censura nei contenuti LGBT in TV, fino al divieto di transizione di genere per i minori e no all'eutanasia e al suicidio assistito. E così dice, è Futuro Nazionale, questo nuovo leader che si vuole anche aggregare con la leader Giorgia Meloni, e poi dice, quando sai sarà che è eletta, poi si scancerà diciamo all'opposizione. No guide in TV, dice, l'aborto non è un diritto e abolite le unioni civili. Vannacci lancia il programma di Futuro Nazionale, ma chissà come andrà a finire. Cosa ne penseranno gli italiani? Tu Macarena, questa ce la canta Baby Kai.

tu, Macarena, ce l'ha appena fatta ascoltare, Barbie. Che canzoni, che canzoni belle, belle movimentate. Allora, carissimi tutti, buona giornata. Io mi auguro che, sai, ve la state passando bene, state facendo molti di voi breakfast, state anche preparando i vostri pargoletti per le scuole. Mi raccomando, te che risi, non vi arrabbiate, calma, perché sai com'è, gridando non si risolve niente, specialmente coi piccolini, anzi li mettiamo un po' più nel panico e bisogna prenderle con le buone, purtroppo così è la situazione. Allora, tutto a posto, allora andiamo subito ad un altro brano musicale, questo, vediamo un po' cosa vi propongo, XX Dono, questo ce lo canta Lazza.

Il cimitero di Cheltenham è un bel posto che riflette la storia e la cultura delle persone che vivono nella zona. In questo cimitero verrà costruito un nuovo mausoleo. Dall'architettura

0: architettura prestigiosa dai toni europei ed infissi raffinati che renderanno questo mausoleo più prestigioso. I siti di sepoltura singoli e associati nel nuovo mausoleo di Cheltenham sono già disponibili su carta. Per un appuntamento chiama Adelaide Cemeteries Authority al numero 8139 7400.
1: Uno sponsor di questa stazione.

0: mai più.
1: Vito Salamanca, tu cosa fai stasera? E voi cosa fate questa sera? Voi direte, oh Francesco, non sono tuoi business. Le ragazze, questo ce la canta Clara con San Giovanni.

Le ragazze, cantata da Clara e San Giovanni, buon martedì mattina qua in diretta radiofonica dagli studi della FIBI 103.1 FM, digi tu IBI World. Oggi è il 25 agosto, siamo ancora nell'inverno, però soon, prossimamente, saremo nella primavera, springtime. Allora andiamo ad ascoltare Cristiano Malgioglio con Amore di Contrabbando.

Sognando. Amore di contrabbando, ce l'ha fatta ascoltare Cristiano e Malzoglio. Abbiamo notizie che arrivano dall'Italia. Pensate che il governo italiano vuole proporre una nuova legge qua sulle norme, una nuova norma a riguardo del codice sulle strade. In arrivo multe per i pedoni che attraversano la strada usando il telefonino, così dicono, per tutti coloro che attraversano la strada fissando il telefonino con lo sguardo abbassato sul telefonino da semera, sono sulle strisce pedonali, vanno incontro a multe sino a 75 euro. Pensate, le sanzioni dovrebbero ammontare a 75 euro, però sarà consentito l'uso di auricolari e il viva voce. Allora, ma chissà se dopo l'Italia poi anche qui faranno queste nuove norme. Rum e cioccolata, questa è, ce la canta della Fiat 131, rum e cioccolata.

0: basta.
1: Benji, Fede e Alex Britti, viva la vasca, viva la vasca. E rieccoci qui, rieccoci qui. Buon martedì mattina. Adesso voglio raccontarvi una storia che è successa in Italia. Una storia vera. Pensate che un uomo salva un bambino che affoga nel lago di Como e perde le chiavi della sua casa col suo furgone e rischia di finire in strada. E questo viveva col suo furgone. Hammi, 45enne di origine marocchina, racconta a una testata seria di giornale che la disavventura a catena che gli sono capitate. Dopo essersi tuffato nel lago di Como per salvare un bimbo che stava annegando dalla caviglia rotta, alla perdita delle chiavi della sua casa furgone, fino al rischio di finire a dormire in strada. Però New Worries, l'importante, l'importante è che ha salvato questo bambino. Melodrammatica, questa ce la canta Lucky 3 e Chris Lora. Melodrammatica.

Look 3, Chris e Laura ci hanno fatto ascoltare Melodrammatica. Avete mai sentito parlare della tricotillomania? No, io neanche, veramente, però sai com'è? Facendo un poco di investigation diciamo ne ho sentito qualcosa. È la tricotillomania, Uno studio svela cosa spinge a strapparsi i capelli. Proprio questa è la tricotillomania, strapparsi i capelli, Poi anche noia più rilevante delle emozioni negative. Mamma mia, quante storie che ci sono, I ricercatori tedeschi hanno determinato che la noia gioca un ruolo più importante delle emozioni negative nel predire gli episodi di tricotillomania. Tante volte anche i nostri figli dicono spesso I'm boring, però mai li abbiamo visti tirarsi i capelli. Fanno altre cose. La tricotillomania, una condizione di salute mentale caratterizzata dal desiderio di strapparsi capelli e peli. Anche la stanchezza rappresenta un volano nel stimolare questo comportamento. I risultati vengono fatti dallo studio contrastando i modelli classici basati sulla disregolazione emotiva. Emotivazione, bisogna, sai, queste persone che sono emotive. Allora, anch'io sono un po' emotivo, però i capelli non me li sono mai strappati, anche forse perché non ce n'ho più. Allora, hey tu, questo ce lo canta Joseph, hey tu.

0: good morning every morning with Francesco on 5EBI FM every Wednesday from 7 to 8 a.m.
1: La sera del censimento è stata martedì 11 agosto. Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.au/italian o chiama il numero 1800 181 227, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
2: Station sponsor

Antidroga cantata da Fabri e Fibra. Buon martedì mattina, sono 48 minuti passate le ore 7 del mattino. Oggi è il 25 d'agosto del 2026. Siamo ancora in inverno, Pipu, per poco. E bam bam bambina, questa ce la canta Elettra Lamborghini.

In questo mondo ci vuol tutto. Ebbene sì, è proprio così. Il programma finisce anche qui. Un programma del martedì. E da parte mia non mi rimane altro che ringraziarvi, salutarvi e augurarvi un buon ascolto con Breakfast with Borda. Ciao ciao a tutti e buona giornata.